vita, un po' meglio fai troppo superati, sì, vi consiglio mia carina, un po' meglio fai troppo superar.

per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Posso saper codesto imbroglio? Perché manca la quel foglio?

0: te, ti ho mi lassi in si in occhiar.
1: Via, carina, confessate.
0: Son disposto a perdonar.
1: Non parlate, vi ostinate.

Signorina, un'altra volta quando partono andò fuori. Signorina, un'altra volta quando partono andò fuori. Da consegne servitori a suo mondo far dovrà. Signorina, un'altra volta quando partono andò fuori. Signorina, un'altra volta quando partono andò fuori. Da consegne servitori a suo mondo far saprà. E non servono le smorfe, faccia pure la gatta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta. Nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria potentà. Cospetto per quella porta.